supera le stelle e vola. E non sentiamo rumore. Il campione non ha mai paura di non farcela.

al tempo dà un colore ai nostri anni che a fatica sentiamo passare. Il campione come il sole potrà montare ma ci lascia.